Tutusini tusinelli. È un Bolsini di Polvetto Rosini al Neon Intergalattico. Nato nei laboratori segreti del pianeta Tecenghetto Medaio Fashion.